0: possibile nella risposta della voce e nella sovranità.
1: Estás disfrutando de la Zona Release.